0: sono le 2 e 2 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

Radio Padova. Radio Padova di notte.

0: Comune sono 4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale perché il mio è normale, ma il tuo, oh, è troppo bello.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.

0: piace questa musica?
1: Per tutta la vita, voglio fare la trap, fare concerti, girare le città, sei cansato di cachet.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta.

0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
1: Siamo saliti su fino a volare e non c'è modo giusto di cadere.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito.

Radio Padova la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app. Oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV. Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Sono le 4 e un minuto.
1: Radio Padova. Radio Padova. Questa è Radio Padova.

domenica su Radio Padova dalle 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano. Radio Padova. Stai ascoltando 12 alle 13 le hit del momento. Le hit del momento. In un'ora ti facciamo ascoltare il meglio di tutta la musica nuova che suona ogni giorno su Radio Padova Ritmo Italiano. Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Questa è Radio Padova.
1: Credi davvero non ci abbia mai messo la faccia? Vorrei soltanto sapessi che non è un granché. Cercavi le differenze tra me e una condanna. Ora che

0: trovato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Ascoltaci dal tuo smart speaker. Basta dire Ehi Siri, ascoltiamo Radio Padova. Oppure Ehi Siri, suona Radio Padova.
2: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
3: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
2: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
4: Ciao Sara.
5: Ciao! Senti, stasera partita padel?
4: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
5: E usa Therapist.
6: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
7: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
6: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
8: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
1: Stai ascoltando Radio Padova.

0: ok, ah.
1: Sono le 6 e 3 minuti.
2: Radio Padova. Radio Padova. Buongiorno amici.
3: Ed eccoci anche oggi pronti a cominciare una nuova puntata, puntata di metà settimana. Buon mercoledì da parte di Max Dupré con voi fino alle 9. Oggi iniziamo con Zero Assoluto e svegliarsi la mattina.

Max Gazzè, la favola di Adamo ed Eva, e poco prima Zero Assoluto con Svegliarsi la mattina, esattamente quello che abbiamo fatto e stiamo facendo insieme qui a Radio Padova Ritmo Italiano nel nostro Buongiorno Amici, puntata di metà settimana, oggi 9 del mese di settembre. Max Dupré con voi, con tanta tantissima musica da ascoltare insieme, tra poco anche il nostro almanacco, la nostra agenda del giorno. Rimanete sempre sintonizzati, ora è il momento di Rosa Chemical con Mamma Mia qui a Radio Padova Ritmo Italiano.

0: tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
1: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
0: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
1: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
0: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
1: e su bissolocasa.com.

Francesca Michelin con Strega Comanda qui a Radio Padova Ritmo Italiano, canzone che ci porta dritti all'appuntamento con l'agenda, il nostro almanacco. Oggi santo del giorno è San Gorgonio, non è un nome comune, ma comunque voglio dire tanti auguri di buon onomastico se becchiamo l'unico Gorgonio al mondo che ci sta ascoltando. 9 settembre, oggi nel 1839, John Herschel scatta la sua prima fotografia su lastra di vetro, un fatto storico che appartiene oramai alla storia, 1839 del resto. 1850, rimaniamo in quel secolo, la California viene ammessa come 35esimo stato degli Stati Uniti d'America. Rimaniamo in America invece perché nel 1956 questa volta, Elvis Presley appare per la prima volta al The Ed Sullivan Show. 2015, un bel balzo in avanti con 23.226 giorni di regno, 63 anni, 7 mesi e 3 giorni, Elisabetta II eguaglia il primato della sua trisavola Vittoria. Il suo regno è il più lungo di tutta la storia britannica e il più lungo in assoluto di una regina. Nati oggi Richard Sandler, attore e produttore cinematografico, ma anche Ferruccio Ferragamo, imprenditore italiano nato il 9 settembre del 1945, e Giovanni Lindo Ferretti, cantautore, scultore e attore italiano nato nel 1953. È tutto per il nostro almanacco, la nostra agenda. Tra poco Venusia e il suo oroscopo, le previsioni astrologiche della giornata. Rimanete con noi. Subito Eros Ramazzotti, però, un angelo disteso al sole. Non chiedi

Buone stelle a tutti da Venusia e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, mercoledì 9 settembre 2026. Ariete, giornata che, se affrontata senza esagerazioni, porterà qualche soddisfazione in ambito professionale e con la possibilità, grazie all'aspetto armonioso della luna e ad un po' di buona volontà, di essere più disponibili nelle dinamiche affettive. Voto 7+. Toro, l'aspetto positivo di Mercurio renderà semplice realizzare ciò che avete in programma al lavoro. Serata, con lo spostamento della luna in un segno amico, da dedicare ad un po' di svago ma senza sensi di colpa. Voto 7+. Gemelli, l'entusiasmo che vi contraddistingue, alimentato dalla luna in buon aspetto, potrebbe non bastare per affrontare la giornata lavorativa che anche oggi presenterà qualche complicazione. Siate concentrati e voto 8-. Cancro, l'apporto benevolo di Mercurio vi indurrà a pianificare il lavoro, ma dovrà essere fatto con calma, cercando di trovare del tempo anche per altre priorità. Voto 7. Leone, la luna anche oggi nel segno vi guiderà verso obiettivi prefissi, rendendoli raggiungibili, quindi il voto è 8. Vergine, l'arrivo verso sera della luna nel segno dovrà indurvi a pianificare gli impegni dei prossimi giorni, sfruttando al massimo le ultime indicazioni di Mercurio, che da domani proseguirà il suo viaggio attraverso lo zodiaco e non sarà più con voi, quindi datevi da fare e voto 8. Bilancia, la benevolenza della luna vi indurrà ad essere propositivi, preparandovi ad accogliere domani Mercurio nel segno. Bene l'amore, ma più romantico che passionale, e 7+ è il vostro voto. Scorpione, la vostra giornata lavorativa sarà appagante, seppur con qualche piccolo dubbio causato dalla luna dissonante. Serata per il relax in buona compagnia e voto 8-. Sagittario, la vita affettiva continua a donarvi quelle certezze che potreste aver faticato ad ottenere in ambito lavorativo, ma siate pronti a riprendere i progetti lasciati in sospeso, la certezza che vi porteranno belle soddisfazioni. Compagnia e voto 8-. Sagittario, la vita affettiva continua a donarvi quelle certezze che potreste aver faticato ad ottenere in ambito lavorativo, ma siate pronti a riprendere i progetti lasciati in sospeso, la certezza che vi porteranno belle soddisfazioni. Voto 7+. Capricorno,

0: Ciao, sono Gianluca Pacini. Se avete voglia di cantare e ballare la musica più bella di sempre, vi aspetto tra poco su Radio Padova con la Disco Italiana.
1: Se ti piace questa musica, Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
2: Vamo a toccar il cielo con le mani, vamo a olvidar questa noche todo lo malo.
1: Radio Padova The Beat.
3: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
4: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
5: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
6: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
5: Fatti un giro su bissolocasa.com.
7: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 120 bar, 1700 watt, portata a 390 litri ora con lavapatio e a soli 79,90€. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di piave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
10: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
11: C'è quello traumatico, quello muscolare, quello articolare cronico. Quando il dolore si fa sentire, puoi provare Muscoril Dolore. Muscoril Dolore, grazie alla sua formulazione in gel, penetra in profondità, combatte l'infiammazione e riduce il dolore articolare e muscolare. Quando il dolore si fa sentire, Muscoril Dolore, da DOC, in farmacia. È un medicinale a base di diclofenac che può avere effetti indesiderati anche gravi. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: Radio Padova Meteo.
13: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
14: Cambia tutto nelle prossime ore sul nord-est, via l'anticiclone ed il caldo anomalo. Ora arriva aria fresca oceanica che farà abbassare le temperature, ma ci saranno dal pomeriggio anche fenomeni temporaleschi di forte intensità con locali nubifragi, grandinate e anche colpi di vento. Quindi attenzione nelle prossime ore a fenomeni convettivi temporaleschi di forte intensità. Nella giornata di giovedì un minimo di bassa pressione determinerà ancora spiccata variabilità con nuvole di passaggio, delle piogge e temperature sotto media. Massimi molte località che rimarranno al di sotto dei 24-25 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
12: Su Radio Padova, la Disco Italiana.
15: Da questo momento
12: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi

0: trascinante. Fino all'ultima nota, amore è di Elisa, chiude questa nostra puntata di oggi, di metà settimana. Vi aspetto domani a partire dalle 6 da parte di Max Dupré. Buona giornata, vi lascio con Luca Lazzari.
1: Radio Padova suona le canzoni che ami. Comunque non sia, viaggia.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultrà della Lazio, noto come Diabolik, ucciso il 7 agosto 2019 a Roma. Arrestati all'alba i presunti mandanti, si tratta di 7 persone, indiziato come mandante apicale Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan. Crisi diplomatica tra Regno Unito e Israele. Ieri Londra e altri 11 paesi, tra cui Canada e Francia, hanno formalizzato la decisione di sanzionare l'interscambio commerciale con gli insediamenti dei coloni israeliani nei territori palestinesi occupati. Immediata la risposta di Tel Aviv, che ha disposto la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Un'ora di telefonata ieri tra Putin e Trump. Il colloquio segue la missione a Mosca e a Kiev degli inviati americani Witkoff e Kushner. Nessun piano per attaccare l'Europa, ha assicurato Putin, secondo cui il mito della minaccia russa è un pretesto per gli europei per aumentare il sostegno all'Ucraina. Champions League inizia con una sconfitta al cammino dell'Inter, 2-1 in casa del Real Madrid. Sugli altri campi il Manchester City vince 2-0 in casa del Porto, il Betis 3-2 a Lille, stesso risultato per Dortmund e Aston Villa, che superano Villarreal e Bruges 1-0 tra AEK Atene e LASK. Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. Ed è tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 9:01.
4: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
5: Subaru. Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
6: Puoi dirlo forte.
5: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1.000.000 di euro.
6: Sì.
7: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
5: Scegli ora ING Business Banking.
7: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale, documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
8: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.com.

0: Domenica.
1: Safe, buona domenica Radio Padova alle 9:06. Possiamo dire tanto tu no che piove. Finalmente la pioggia è arrivata, almeno speriamo che non faccia grossi danni. Insomma, la situazione si sapeva che sarebbe cambiata proprio in queste ore. Questa perturbazione ci terrà compagnia per tutta la settimana. Nella zona dalla quale vi stiamo parlando noi, quindi Padova Est, Riviera del Brenta, devo dire che tutto sommato la situazione è sotto controllo. Sì, pioggia, ma non ha fatto grandine, e questo è già sicuramente un dato positivo. Se volete potete mandarci i vostri messaggi 328 319 8000, perché no, magari anche delle foto della situazione meteo dalle vostre parti, così la possiamo commentare insieme, o comunque possiamo avere sotto controllo quello che sta capitando nella nostra regione proprio in questi momenti. Ripeto il numero 328 319 8000, anche dall'altopiano dei sette comuni di Asiago. Benvenuti con la nostra musica. Tra pochissimo torneremo anche a parlare di cose più rilassate, come ad esempio Venusia e l'oroscopo di oggi. Subito c'è Tommaso Paradiso a Radio Padova e questa è Agitare Coca-Cola.

0: Buone stelle a tutti da Venusia e benvenuti all'appuntamento con l'oroscopo di oggi, mercoledì 9 settembre 2026. Ariete, giornata che, se affrontata senza esagerazioni, porterà qualche soddisfazione in ambito professionale e con la possibilità, grazie all'aspetto armonioso della luna e ad un po' di buona volontà, di essere più disponibili nelle dinamiche affettive. Voto 7+. Toro, l'aspetto positivo di Mercurio renderà semplice realizzare ciò che avete in programma al lavoro. Serata, con lo spostamento della luna in un segno amico, da dedicare ad un po' di svago ma senza sensi di colpa. Voto 7+. Gemelli, l'entusiasmo che vi contraddistingue, alimentato dalla luna in buon aspetto, potrebbe non bastare per affrontare la giornata lavorativa che anche oggi presenterà qualche complicazione. Siate concentrati e voto 8-. Cancro, l'apporto benevolo di Mercurio vi indurrà a pianificare il lavoro, ma dovrà essere fatto con calma, cercando di trovare del tempo anche per altre priorità. Voto 7. Leone, la luna anche oggi nel segno vi guiderà verso obiettivi prefissi, rendendoli raggiungibili, quindi il voto è 8. Vergine, l'arrivo verso sera della luna nel segno dovrà indurvi a pianificare gli impegni dei prossimi giorni, sfruttando al massimo le ultime indicazioni di Mercurio, che da domani proseguirà il suo viaggio attraverso lo zodiaco e non sarà più con voi. Quindi datevi da fare e voto 8. Bilancia, la benevolenza della luna vi indurrà ad essere propositivi, preparandovi ad accogliere domani Mercurio nel segno. Bene l'amore, ma più romantico che passionale, e 7+ è il vostro voto. Scorpione, la vostra giornata lavorativa sarà appagante, seppur con qualche piccolo dubbio causato dalla luna dissonante. Serata per il relax in buona compagnia e voto 8-. Sagittario, la vita affettiva continua a donarvi quelle certezze che potreste aver faticato ad ottenere in ambito lavorativo, ma siate pronti a riprendere i progetti lasciati in sospeso, la certezza che vi porteranno belle soddisfazioni. Voto 7+. Capricorno, approfittate di quest'ultimo giorno con Mercurio positivo per portare a termine ciò che avete iniziato nel settore professionale, ma senza sacrificare i sentimenti. Voto 7. Acquario, il periodo che state vivendo non presenta particolari difficoltà per gli affari e anche l'amore vi rende appagati, nonostante i capricci della luna in opposizione. Voto 8-. Pesci, il peso di certe responsabilità nell'ambiente lavorativo si farà sentire ancora per qualche giorno, ma non demordete e rimanete concentrati con il voto 8-. E anche per oggi è tutto. Buone stelle da Venusia.
1: Se hai perso il tuo segno, l'oroscopo lo puoi trovare su radiopadova.com e strimmo.it.

Radio Padova, il ritmo italiano con Giorgia, credo, 9:19, buon viaggio in compagnia della nostra musica, a prudenza, visto il maltempo proprio di questi momenti sulla nostra regione. Ora Mace, Salmo e Colapesce, questa è Cattive Abitudini.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.
2: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Buongiorno, sulla A4 Brescia-Padova permangono rallentamenti con code per traffico intenso verso Milano tra Verona Sud e Brescia Est e verso Venezia tra Somma Campania e Verona Sud. Per traffico intenso si viaggia inoltre a rilento sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra la tangenziale di Mestre e Padova Est e sulla stessa tangenziale di Mestre sempre verso Milano tra Miranese e Marghera. Sulla A13 Bologna-Padova, di competenza di Autostrade per l'Italia, segnaliamo invece code per un veicolo in avaria in entrambe le direzioni tra Villa Marzana e Occhiobello. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e di Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

La città degli angeli, Achille Lauro, a Radio Padova. Lo sapete che nel calcio dilettantistico inglese si nascondono storie che superano qualsiasi sceneggiatura cinematografica. La più incredibile ha come protagonista un ragazzo, si chiama George Desmond Camurasi, 36 anni, che è portiere e capitano dell'SA Dons, che è una squadra della nona divisione britannica, quindi stiamo parlando di calcio dilettantistico. Fino a pochi giorni fa la sua preoccupazione principale era logicamente difendere la porta nei campi di periferia nella zona sud di Londra, nel campionato dove gioca la sua squadra. Oggi il suo destino invece è quello di indossare una corona reale in Africa. Infatti le sue radici affondano nella dinastia dei Babito in Uganda, e in seguito alla scomparsa a soli 34 anni di suo cugino di primo grado, il re Nimbia, il comitato di successione del regno, in una che è una comunità tradizionale di 800.000 persone, si è riunito d'urgenza e ha scelto proprio il portiere come nuovo sovrano. Allora, questo ragazzo tra l'altro ha una forza incredibile e imponente dal punto di vista fisico, ed è conosciuto da tutti a Londra come Big G, e potrebbe presto praticamente scambiare i guantoni da calcio con lo scettro reale, tra una transizione epocale che dimostra come la realtà, come dicevamo, sappia anche essere incredibilmente più sorprendente della finzione. Staremo a vedere, sta di fatto che adesso lui è molto combattuto, perché ha affermato che la sua vita a Londra comunque gli piace, è soddisfatto. Logicamente non fa solamente il portiere di questa squadra di calcio, ma è un professionista, e quindi dice: boh, adesso vediamo quello che dovrò fare. Sta di fatto, insomma, che la vita gli ha dato questa opportunità, che sicuramente, insomma, ha anche una grandissima responsabilità. Buona mattinata a Radio Padova, la nuova di Sal da Vinci.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
3: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
4: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
5: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
4: Fatti un giro su bissolocasa.com.
6: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV. More than one thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
7: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
8: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
9: Su Radio Padova, la disco italiana.
10: Da questo momento
9: suona la musica mixata da Gianluca Pacini.

0: Padova.
1: Su Radio Padova avete ascoltato la disco italiana, mixata da Gianluca Pacini.
2: La disco italiana è anche live. Per averla nel tuo evento, compi-

piace questa musica? Radio Padova Country è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova Country.

0: Radio Padova News.
1: In primo piano il calcio, Champions League inizia con una sconfitta al Camino dell'Inter 2-1 in casa del Real Madrid, nonostante il KO soddisfatto il tecnico Chivu.
2: Ho visto una squadra che ha avuto il coraggio e la personalità di venire a Bernabeu, consapevole di quello che è il Real Madrid, però non possiamo venire a speculare perché stiamo cercando di creare qualcosa di importante per il futuro e per quello che ho visto io. Sono fiducioso che le cose stanno andando verso nella direzione giusta.
1: Stasera occhi puntati su Napoli-Arsenal. Tennis, US Open, Alcaraz eliminato al super tie break dallo statunitense Shelton, che vola in semifinale contro Tiafoe. Stasera Kachanov-Bloch, poi Zverev, Van de Zandschulp. Volley, sarà l'attesa per l'esordio dell'Italia di Feffè De Giorgi agli europei maschili. Gli azzurri sono nel gruppo A con Cechia, Grecia, Slovacchia, Slovenia e Svezia. Domani alle 21.05 il primo appuntamento in piazza del plebiscito di Napoli con la nazionale scandinava. Mondiali femminili di basket, dopo il successo all'esordio sulla Cechia e 2 KO contro Stati Uniti e Cina, l'Italia di coach Capobianco si gioca lo spareggio con l'Australia. Chi vince vuole ai quarti con la Spagna, chi perde va a casa. Palla a 2, ore 20 e 45. Dallo sport è tutto, Lorenzo Villanetti.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: Sono le 11 e un minuto.
5: Radio Padova.
6: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: meravigliosa Loredana Bertè a Radio Padova. Non sono una signora. Alle 11:05 minuti, buona giornata da Luca Lazzari. Anche adesso, come ogni ora, ci sono tre canzoni da ascoltare in fila, perché c'è più musica italiana qui da noi. Subito con Ultimo, e questa è Romantica.
1: Tre canzoni in fila.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

cosa vuoi che sia? Passa tutto quanto, solo un po' di tempo e ci riderai su. Cosa vuoi che sia? Ci sei solo dentro, pagati il tuo conto e

Tommy, dirti no a Radio Padova alle 11:15. Abbiamo concluso l'appuntamento con le tre canzoni in fila. Ancora una volta buona mattinata. Adesso c'è anche Fra Quintale e questa che si intitola Arancione.

0: Se ti piace questa musica,
1: la mia banda suona il rock ed è un'eterna partenza. Viaggia bene ad onde media, modulazione di frequenza.
0: Radio Padova Italia è fatta apposta per te.
2: Sara, mentre dormivi ti batteva forte il cuore.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: Di fine.
0: Radio Padova Italia.

0: Ingresso gratuito per Italian by Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbyquick.net.
1: Quando sei felice, i tuoi occhi lo raccontano al mondo. Ma per rendere felici i tuoi occhi, vieni da Ottica le Lenti. Ottica le Lenti by Masina. Tutto per i tuoi occhi. Otticalelenti.com.

0: Radio Padova Meteo.
1: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Padova.
2: Cambia tutto nelle prossime ore sul nord-est, via l'anticiclone del caldo anomalo, ora arriva aria fresca oceanica che farà abbassare le temperature, ma ci saranno dal pomeriggio anche fenomeni temporaleschi di forte intensità con locali nubifragi, grandinate e anche colpi di vento, quindi attenzione nelle prossime ore a fenomeni convettivi temporaleschi di forte intensità. Nella giornata di giovedì un minimo di bassa pressione determinerà ancora spiccata variabilità con nuvole di passaggio, delle piogge e temperature sotto media, massimi in molte località che rimarranno al di sotto dei 24-25 gradi. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.
0: Stai ascoltando Radio Padova.

Rosa Chemical, Mamma Mi, su Radio Padova alle 11.32. Adesso una delle canzoni più trasmesse dalle radio italiane negli ultimi giorni. Emma e Fabri Fibra, Antidroga.

Parliamo del costo della vita in Italia. Milano è la città in assoluto più cara per vivere, dove si spende di più. Da una nuova indagine effettuata dal Codacons si evince che acquistare lo stesso paniere di beni alimentari e servizi a Milano occorrono 693 euro e a Napoli ad esempio 402 euro, con una differenza di quasi 300 euro. Dopo Milano troviamo Bolzano con un paniere di 652 euro e ancora dopo Aosta e Bologna con poco più di 640. Al sud invece la vita costa decisamente meno. Abbiamo Palermo con 464, Catanzaro con 474 euro, come dicevamo prima Napoli ultima con 402 euro. Insomma, l'Italia è unica, ma la differenza tra nord e sud da questo punto di vista si nota ancora tanto. Ancora una volta buona mattinata, benvenuti su Radio Padova, ci sono i vostri messaggi al 328 319 8000 e la nostra musica adesso con un classico di Raf, si intitola Tanta voglia di te.

0: Il grande calcio torna allo stadio Euganeo. Sabato 12 settembre alle ore 15. Il Padova sfida l'Ascoli in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati. Condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
1: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
1: Fatti un giro su bissolocasa.com.
3: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
4: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Comfy, 74 litri, potenza 1,5 kW, installazione orizzontale o verticale, controllo remoto Wi-Fi e a soli 185 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
6: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
7: Che tu abbia una partita IVA o stia pensando di aprirla, l'offerta ING Business Banking è davvero pazzesca.
8: Puoi dirlo forte.
7: Con conto corrente Arancio Business hai il 4% per 12 mesi sui depositi fino a 1 milione di euro.
8: Sì.
9: E in più hai POS digitale e fisico gratuiti, conto e operazioni a zero e protezioni assicurative incluse.
7: Scegli ora ING Business Banking.
9: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Documentazione informativa nei punti fisici e su ing.it.
10: Stai ascoltando Radio Padova.

0: Mamma non mamma, madame, su Radio Padova alle 11.48. Cristina Dori, buongiorno, benvenuta.
1: Buongiorno, grazie. Luca Lazzari, buongiorno a te. E naturalmente prontissima a dirvi velocemente che cosa accadrà durante il Ciao Cri oggi. Come insomma sapete, c'è questa piccola anticipazione. Allora, intanto, se avete da parte una cifretta insomma abbastanza accessibile, tipo vediamo, sentiamo, 1,4 milioni di dollari, avete la possibilità di fare quello che ha fatto, perché non ce l'hai tu. Ah, sei un poraccio.
0: Sì, allora.
1: Ecco, e praticamente c'è questo signore che si chiama Brent Underwood, che è l'uomo che si è isolato dal mondo, si ritrova ad aver comprato per 1.400.000 dollari questa città fantasma, che vuole ripopolare. Cioè, c'è gente che c'è del disagio mentale nel mondo,
0: questo
1: però
0: è fuori proprio.
1: D'altronde però spende i suoi soldi e lui ha tutte le ragioni. Dice: ho pensato anche, ho già iniziato anche con un hotel, insomma pian pianino, sì, lui con i suoi amici.
0: Con 1.400.000 cioè in centro a Milano compri, ecco, 80 metri quadri.
1: Sì. Hai perfettamente ragione su questo, parlando di città care.
0: Esatto.
1: Ecco. Poi invece, se, parleremo di questo signore che, ripeto, forse non sta molto bene. Poi invece, attenzione a tutti i panifici all'ascolto, che non vi capiti quello che è successo a un panificatore in Baviera, dove un cliente ha comprato una pagnotta, è arrivata a casa, l'ha pesata, quando si dice uno è pignolo, e ha scoperto che la pesava 10 grammi in meno e ha denunciato il fornaio.
0: Perché
1: 10 grammi in meno, tu che fai le pagnotte, Porelli, sono
0: confezionate,
1: cioè, no, fatte dal fornaio,
0: certo,
1: ma hanno grosso modo un peso, qualcuna pesa qualcosina più, qualcuna giusto, qualcuna meno, insomma, ok.
0: E poi a livello, anche il discorso dell'umidità che è un po' asciuga, certo.
1: Ma anche, insomma, pare che comunque la spunterà nei confronti del fornaio, che ha detto ok, dovrà anche pagare 15.000 euro per sostituire le bilance.
0: La Germania è anche quel posto meraviglioso nel quale tu vai a mangiare la pizza, e la pizza te la fanno praticamente quella rotonda, quando
1: normale. La classica.
0: Ci sono i tre, come si dice, i tre diametri, praticamente le tre misure. Faccio un esempio, dico numeri a caso, perché non me li ricordo. Tra tipo che so, da 18, da 20 o da 22.
1: Ah,
0: ok,
1: dai?
0: Sì.
1: Veramente?
0: Oppure il gelato in gelateria te lo danno a palline, una pallina, due palline, tre palline.
1: Anche qua,
0: perché con la
1: spatola,
0: no? Qui in Italia c'è anche il discorso della, della spatola,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: quindi
1: sì, certo,
0: più o meno non è che stai là a guardare i grammi. Invece lì tendono ad essere.
1: Sono un po' precisi.
0: Sono tedeschi,
1: ecco.
0: Sì, da questo punto.
1: Niente, c'è questo cliente che è arrivato a casa, ha pesato la pagnotta, ha detto: Ma come? Fai tu che sei più bravo di me col tedesco.
0: Ma come?
1: Sei di aiuto zero.
0: Ha detto: ma
1: c'è ci crami di meno? Io ti denuncio.
0: Esatto.
1: È fatto così, insomma.
0: Più o meno così, insomma. E vabbè, che, tra l'altro il pane là è buono, lo fanno veramente bene.
1: Sì,
0: quello di Segale è buono.
1: Vero, vero.
0: La musica di Radio Padova adesso con Delta V, e questa è Regole a Milano.
2: Milano brucia e ancora non lo sa. Credevi fosse America, finita l'università.

Sorry, scusa, lo sento, i pinguini tattici nucleari a Radio Padova. Vi saluto qui e vi auguro un buon pomeriggio. Ciao a tutti da Luca Lazzari, tra poco Cristina Dori, adesso J-Ax. Questa è Vita, Morte e Miracoli. Morire.

0: Yeah. Se ti piace questa musica,
1: per tutta la vita voglio fare la trap, fare concerti, girare le città. Sei cansato di cascette.
0: Radio Padova Generazione Z è fatta apposta per te.
2: Siamo saliti su fino a volare e non c'è modo giusto di cadere.
0: Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone.
3: No, no, no, no, no. Non si fa mamma, no mamma dentro una lenzuola.
0: Radio Padova Generazione Z.

0: Radio Padova News.
1: Bentrovati, 7 arresti per l'omicidio di Fabrizio Piscitelli, noto come Diabolik, il servizio.
2: Svolta nelle indagini sull'omicidio di Fabrizio Piscitelli, l'ultras della Lazio, noto come Diabolik, ucciso il 7 agosto 2019 a Roma. Arrestati all'alba i presunti mandanti, si tratta di 7 persone gravemente indiziate a vario titolo di omicidio aggravato con metodo mafioso, estorsione, tentato omicidio e associazione finalizzata al narcotraffico. Tra loro Michele Senese, storico capo dell'omonimo clan, indiziato come mandante apicale.
1: Il premier britannico Barnum ha informato Trump prima dell'annuncio delle sanzioni sui prodotti dei coloni israeliani in Cisgiordania. Il presidente americano non gli avrebbe chiesto di cambiare idea, lo riportano Axios e il Time of Israel. Le misure varate da Londra e da altri 11 paesi hanno scatenato l'ira di Tel Aviv, che ha annunciato la chiusura del consolato britannico a Gerusalemme Est. Omicidio a Marano Vicentino, un uomo è stato trovato morto in casa, ucciso a coltellate. A colpire la vittima sarebbe stato il figlio, forse al culmine di una lite. A dare l'allarme sarebbe stata l'altra figlia. Tennis clamoroso agli US Open, Alcaraz eliminato a sorpresa da Ben Shelton. Lo statunitense ha vinto 3-2 al tie break. Nella notte la sfida tra il tedesco Zverev e l'olandese Von de Zoanschulp. Una buona giornata da Alessio Galea.
3: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
4: È mezzogiorno e 4 minuti. Radio Padova.
5: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
6: Subaru.
7: Stai ascoltando Radio Padova.

Giorgia, alle 12:08. Teniamolo sempre aperto sto canale, lo spirito libero, non c'è padrone che ci possa comandare. E dalla verità, nonostante magari, non so, in certi momenti ci venga da dire porca miseria, però mi tocca, perché insomma ci sono le situazioni economiche eccetera, però lo spirito libero non può essere soffocato mai. Allora, buongiorno a tutti, 8 minuti dopo mezzodì, saremo insieme le prossime 3 ore. Io sono Cristina Dori, un abbraccio ideale a tutte le amiche e gli amici che sono all'ascolto. Una giornata mondiale oggi molto delicata, ma ne voglio parlare a prescindere, perché è giusto che parliamo delle cose belle, ma anche delle cose che possono migliorare, no? Perché questa è una campagna che è stata creata per la sindrome feto alcolica, lo dice il termine stesso, per ricordare i rischi del consumo di alcol sul nascituro, comprese anomalie di vario genere praticamente. L'unica scelta sicura quindi è non bere alcolici, e ovviamente questo è un must dedicato a tutte le future mamme che sanno perfettamente di dover provvedere a questa creatura che hanno deciso di mettere al mondo. E quindi in bocca al lupo per la vostra gravidanza, che sia la più quieta possibile, la più divertente possibile, la più leggera possibile, che poi tra mamma e feto, insomma, e bambino, si instaura questo rapporto meraviglioso. Adesso, parlando della musica italiana di Radio Padova, arriva lei, Francesca Michielin, con Strega Comanda. Restate con noi e intanto buona giornata.

Soldi Mahmood, una delle canzoni che hanno contribuito a farcene innamorare, ha dimostrato ovviamente di avere un talento vero autentico, tanto quanto lei. Malika Ayane, che arriva in questa nostra mattinata del Ciao Cri con me Cristina Dori, e questa nuova canzone che si intitola Detto tra noi.

0: capisco che ci siano tanti amori disperati magari all'ascolto in questo momento, ma caro Achille Lauro, io preferisco passare alle amiche e agli amici che sono all'ascolto di Radio Padova Ritmo Italiano la possibilità di vivere un amore sicuramente un po' più leggero. Non dico che la felicità sia in tasca a tutti, però almeno insomma che la strada sia un pelino più felice e più allegra. Detto questo, alle 12:22 minuti vi invito a restare con noi, perché a breve, se vi state muovendo in macchina, in camion, in furgone, insomma se siete al volante, avremo l'aggiornamento di Viaggiando.
1: Radio Padova, la puoi ascoltare ovunque, in auto, FM, DAB e app, oppure a casa, al lavoro, su radiopadova.com, smart speaker e smart TV.

0: Lucia da grande vuole fare la scrittrice, Marco l'ingegnere, Anna la pittrice, Fabio invece l'architetto. Ora però si preparano a tornare sui banchi di scuola andando da Bissolo Casa.
1: Da Bissolo Casa trovi anche gli accessori e tutto l'occorrente per la scuola. Bissolo Casa, a Gambellara, Vicenza.
0: E su bissolocasa.com.

0: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Ben ritrovati, per traffico intenso sulla A4 Venezia-Trieste segnaliamo code verso Venezia tra la Tisana e San Donà di Piave e verso Trieste tra San Giorgio di Nogaro e Palmanova, nonché tra Re di Puglia e la barriera di Trieste-Lisert. Incolonnamenti per traffico intenso anche in entrata al casello di La Tisana. Raccomandiamo poi massima attenzione alla guida per il possibile verificarsi di forti e improvvisi temporali. Sulla A22 di competenza di autostrada del Brennero segnaliamo code per incidente verso l'Austria tra Trento Sud e Trento Nord e rallentamenti con code per traffico intenso verso Modena tra Trento Nord e Rovereto Nord. Tornando infine alla nostra rete, vi ricordiamo che per lavori sulla A4 Brescia-Padova questa notte chiuderanno tra le 21 e le 6 l'uscita di Padova Ovest per chi proviene da Milano e dalle 22 alle 5 il tratto in direzione Milano tra Vicenza Est e Vicenza Ovest. È tutto, ma per restare aggiornati in tempo reale scaricate l'app gratuita Info Viaggiando. A più tardi.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia-Padova.
2: Buon viaggio con Radio Padova.

Naif insieme a Bresh, la canzone felice. Parlar d'amore si intitola proprio così. Insomma, spero che vi abbia portato quantomeno un sorriso. Ma adesso continuiamo con le canzoni, quelle che hanno fatto la storia della musica italiana. Un duetto indimenticabile tra Laura Pausini e Marc Anthony, famoso cantante, ex marito di J-Lo. E la canzone si intitola Non c'è. Restate con noi, questa è Radio Padova.

Fulminacci, che piace tantissimo agli ascoltatori di Radio Padova, Ritmo Italiano, Maledetto Me, canzone nuova, mentre vi invito a godervi insieme a me questa canzone del 1980, quindi una super chicca firmata a Lucio Dalla, Balla Balla Ballerino. Quindi una super chicca firmata a Lucio Dalla, Balla Balla Ballerino.

0: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat. Con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa. E sono sia in negozio che online.
1: Ad esempio, l'idropittura lavabile antimuffa Airid, bianca 14 litri e a soli 49,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
2: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
3: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
4: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
3: Più attenzione, più interazione, più risultati.
4: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner, scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
5: Il grande calcio torna allo stadio Euganeo. Sabato 12 settembre alle ore 15. Il Padova sfida l'Ascoli in una partita tutta da vivere. Vieni a sostenere i biancoscudati. Condividi l'emozione del calcio dal vivo e fai sentire il tuo tifo. Ti aspettiamo allo stadio Euganeo. Forza Padova!
6: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
7: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
6: Fatti un giro su bissolocasa.com.
8: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
9: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
10: Stai ascoltando Radio Padova. Radio Padova.

0: Padova.
1: Ritmo Italiano.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Questo 2026, non mi stancherò mai di ripeterlo, è proprio l'anno di Ultimo che ha portato a casa successi e soddisfazioni a non finire questa era romantica. La canzone invece a seguire, quella Tuca Macarena, che ci ha fatto muovere sicuramente tanto, di Baby K. Un abbraccio da me, Cristina Dori, vi aspetto domani giovedì, sempre a partire da mezzogiorno su Radio Padova.

0: Padova suona le canzoni che ami.
1: Ricordo il giorno del mio matrimonio, l'abito bianco di seta e d'organza.
0: E le canzoni che amerai.

ristorante pizzeria Già che ci sei, siamo sempre attenti agli ingredienti. Per questo scegliamo i migliori. Le nostre pizze cotte a legna sono preparate con farine senza pesticidi e glifosati, garantite da filiera corta e certificata e a lunga lievitazione. A pranzo o a cena, ristorante pizzeria Già che ci sei. A Cartura, in via Padova 104. Seguici sui social e Già che ci sei. Prenota!

0: Radio Padova News.
1: A Squinzano, in provincia di Lecce, l'ultimo saluto a Lorena, la 45enne scaraventata dal cavalcavia della 1 dal suo ex Federico Vella. Ad accogliere il feretro davanti alla chiesa Maria Regina, la famiglia e gli amici più stretti, funerali alle 17. Nuovi spiragli per il conflitto russo-ucraino, Mosca auspica che vengano ripresi i negoziati trilaterali con Kiev e Stati Uniti, fa sapere questa mattina il Cremlino, indicata come Abu Dhabi la sede più idonea. Risale ai massimi livelli la tensione tra Stati Uniti e Iran, le guardie rivoluzionarie hanno rivendicato di aver attaccato 2 navi americane, 8 petroliere e altre 10 imbarcazioni per rappresaglia contro gli attacchi di Washington. Nessuna operazione contro la nostra marina, smentisce il comando centrale USA. L'eredità di Francesco Guccini, divisa tra la moglie e la figlia, secondo il testamento registrato ieri. Entrambe le abitazioni vanno a Raffaella Zuccari, mentre alla figlia Teresa sono state destinate tutte le quote di partecipazione nella società Limentra e il 50% dei diritti d'autore. Tennis US Open, dopo una battaglia di oltre 4 ore, Carlos Alcaraz si arrende al quinto set all'americano Shelton, che c'entra la semifinale dove se la vedrà contro il connazionale Tiafo. Un buon pomeriggio da Barbara Salandri.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
3: Sono le 14 e 59 minuti.
4: Radio Padova, ritmo italiano.

0: Agitare Coca-Cola, Tommaso Paradiso su Radio Padova, Ritmo Italiano, 15 e 3 minuti. Noi possiamo anche cominciare questo nostro appuntamento di oggi. Bentrovati da Maurizio Modica, insieme fino alle 20. Oggi giornata di metà settimana. E in questa grigia e fresca giornata di settembre cominciamo dalle tre canzoni in fila. La prima di Raff, Pazzi, Stupidi Ragazzi.
1: Tre canzoni in fila.

Caparezza ti fa stare bene su Radio Padova Ritmo Italiano, era l'ultima delle tre canzoni in fila, un appuntamento questo che torna tra meno di un'ora nel pomeriggio di Radio Padova Ritmo Italiano, anche Napoleone, la nuova Cucù Marie.

Se ti piace questa musica, Radio Padova History è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova History.

Giusy Ferreri con Vuoto Cosmico nel pomeriggio di Radio Padova al Ritmo Italiano. Per un attimo occupiamoci della mostra del cinema di Venezia. Siamo al giorno numero 8. Tre opere in concorso oggi. Il più atteso in realtà di film è Il fuoco che ti porti dentro, quarto italiano in concorso, diretto da Edoardo De Angelis. Beh, c'è una mattatrice, Vanessa Scalera, che proietta lo spettatore in una cena della vigilia di Natale e che si consuma a Milano. Debutta anche uno dei film più discussi della vigilia del festival, ovvero Dau di Ilya Kurzanowski. Terzo film in concorso della giornata invece è Un bon petit soldat, senti come parlo bene francese, di Stéphane Brisé con Alvar Horvacher e Vincent Lindon. Place to be è fuori concorso con una grandissima Ellen Burstyn e Pamela Anderson, e Per notti veneziane, altro italiano, Il mestiere con Luigi Locascio. Questo il quadro di quanto accade oggi alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia, edizione 83, giorno numero 8. Quanti bei dettagli. Buon pomeriggio su Radio Padova, Ritmo Italiano, la musica nei prossimi minuti, la nuova di Malika Ayane, Detto tra noi.

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

se ti piace questa musica. Radio Padova The Beat è fatta apposta per te. Ascoltala con gli smart speaker dal sito radiopadova.com o dalla nostra app per TV e smartphone. Radio Padova The Beat.

0: l'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
1: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
0: Entra adesso nel mondo di Strimmo, vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
2: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com.
4: Nuova stagione, nuovi arrivi, occasioni da non perdere. Dal 14 al 20 settembre approfitta di extra sconti sui prezzi outlet. 90 di chiave designer outlet. Vieni per le promozioni d'autunno e rimani per tutto il resto.
5: Iscriviti al club, gli sconti iniziano domenica 13 settembre.
6: Radio Padova. Stai ascoltando Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Non posso permettermi di bruciarmi, né posso resisterti. Nessun semplice essere umano può stare nel fuoco e non essere consumato.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova.
1: Questa è Radio Padova.

Ingresso gratuito per Italian by Quick dal 17 al 20 settembre a Lignano Sabbia d'Oro. Scopri il programma su italianbyquick.net.

0: Vuoi far vedere i tuoi prodotti o le tue promozioni mentre ne parli in radio? Ora puoi!
1: Con Visioner di Radio Padova il tuo spot diventa audio e immagine insieme.
0: Mentre raccontiamo la tua azienda, i tuoi prodotti appaiono sugli smartphone, sui PC e sui tablet di migliaia di ascoltatori.
1: Più attenzione, più interazione, più risultati.
0: Non restare indietro. Scegli Visioner, il nuovo standard della comunicazione audio. Visioner. Scopri come funziona. Prenota subito la tua demo gratuita su trendcomunicazione.com.
2: Cerchi l'arredamento a un prezzo conveniente? Allora scegli Bissolo Casa, naturalmente.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi. Online trovi infinite soluzioni per i tuoi ambienti a prezzi incredibili.
2: Fatti un giro su bissolocasa.com.
4: Fino a ieri l'informazione locale potevi solo leggerla, vederla. Oggi puoi ascoltarla e soprattutto quando vuoi tu. Figo, no?
5: No, Strimmo! Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it, si scrive Streammo o scarica l'app.
6: Stai ascoltando Radio Padova.

0: grandi sogni, forse peccano di ingenuità, ma l'audacia ne riscatta sempre, non le fa crollare mai.
1: Radio Padova, Radio Padova.

0: è l'una e quattro minuti.
1: Radio Padova.
2: Radio Padova. Questa è Radio Padova.

0: Radio Padova la puoi ascoltare ovunque.
1: In auto,
0: FM, DAB e app.
1: Oppure a casa,
0: al lavoro su radiopadova.com. Smart speaker e smart TV.
2: Sei single e hai il cuore spezzato? Club di Più è la tua nuova chance. Chiama il numero 347 80 28 197. Cerca e trova la tua anima gemella al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: L'informazione di cui hai bisogno, unita all'intrattenimento che cerchi, tutto on demand e senza costi. Questo è Strimmo.
8: Un nuovo sistema facile e veloce per ascoltare un mondo di contenuti senza limiti o costi.
7: Entra adesso nel mondo di Strimmo. Vai su strimmo.it. Si scrive Streammo o scarica l'app.
9: Stai ascoltando? Radio Padova.

0: Radio Padova.
1: Radio Padova.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.